ridere, non ridere. Stringimi, stringimi, parlami, abbracciami. Abbracciami.

e la canzone perduta, ritrovata come un'altra, un'altra vita. Di Don Madeleine

c'è stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo.

e abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E c'è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce e mezza amara, e siamo rimasti in gara.

per professione, un po' per vera vocazione, un passo di ossessione. E sanno bene che l'azzardo è lieve come il leopardo, e sa anche tutte le figure, mille sfumature.